ntotse o di etsang a una chelete empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba nale ntshelete a una chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo tshisa.